Io, AC, sono in tutto e per tutto romano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna, o purtroppo, lo sono.

Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia.